0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: tutto un altro sound.
1: I vetri delle stanze hanno una forma rigida e perfetta, e l'uomo è fermo alla finestra, l'uomo aspetta. Un grattacielo enorme, una mitologia nascente, e l'uomo guarda in basso dove c'è la strada e non fa niente. Adagio, distrattamente, senza angoscia né stupore, fa qualche passo nel silenzio delle stanze, copiando gelide e automatiche sequenze, senza futuro né passato. Probabilmente il tempo si è fermato e ancora lui nel semibuio tocca con le mani qualche oggetto, poi lo sposta, si direbbe senza farlo apposta. Poi pensa distrattamente alla sua storia, sembra quasi con sollievo, il suo bilancio è positivo. Un uomo che nella vita ha sempre usato la ragione,

Ma forse commettiamo un grosso errore quando si pensa che quell'uomo aspetta solo di morire. Quando si pensa al futuro della storia come l'avessimo già visto o lo sapessimo a memoria. Quando si pensa a uno sviluppo inarrestabile, perfetto come fosse Dio, e lo confesso ci ho pensato anch'io, piagnucolando per come aveva già ridotto

non tiri fuori il suo carattere ancestrale di stare sempre alla finestra col fucile. C'è sempre qualche cosa che sfugge alla ragione del presente, persino lo spacciero generale

e prima di ammazzare un uomo ce ne vuole. Mettiamoci ogni giorno alla finestra col fucile, è l'ultimo bagliore che vedremo bene, non sarà certo il colpo

Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare, di una donna che affida

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: a mamma. Chi tiene a mamma è ricco e non usapa. Chi tiene a mamma è felice e nulla apprezza. Perché l'amore mamma è una ricchezza. È come mare che non fornisce mai. Pure l'uomo più triste e malamente è ancora buono se vuoi bene a mamma. A mamma tutto te dà, niente te cerca. E se ti vede a chiagna, senza sapere perché, ti stregna in bit e chiange insieme a te.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

Anticiclone e subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Anticiclone e subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: che sa essere luce. Lì, dove ombra sembra un posto sicuro. Sapere essere luce è un dono che tutti abbiamo. L'importante è non aver paura del giudizio. Semplicemente perché chi ci ascolta in realtà vive le nostre stesse ombre.
1: Aspetta. Al centro della musica, Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Viva! Leonardo, venga, non abbia paura, lei si vede istruito, stia attento, il terreno, mi capisce? Guardi, guardi quello lì, e radici,
2: socialista,
1: viva! E mia madre, la mamma, una santa, Azione Cattolica, destra della DC nel dopoguerra.
2: Ha votato PC.
1: E allora uno dice, com'è cambiata la mamma, eh? Che dialettica. No, la mamma è rimasta uguale, tale quale. Sono i partiti che slittano, viva! E se i partiti slittano, uno da vecchio non vota più come prima. E quindi si trova a essere più rivoluzionario, nominalmente. Vede, io c'ho un figlio, è straparlamentare. Non beve, gente seria che non scazza. Ecco, se rimanesse lì, DP, quella roba lì, tra 3 o 4 anni, partito di centro, capitolo scivolo, viva! Bisognerebbe saltare sempre, come fa la lepre. E chi ce la fa? Perché vede, uno si mette qui, in una fatta, sarebbe la buca della lepre. Ecco, io sono qui, a sinistra. Quell'altro è lì, un'altra buca, più a destra. Giusto, è il suo posto, ci si trova bene. Dopo i partiti, tutti nella stessa buca. Un troiaio, viva! Esci dalla buca, se ti riesce, vai a sinistra, più a sinistra che puoi, tutto il paese si sposta a sinistra, governo di sinistra. Va bene, allora. Andreotti. Moro. Rumor, Fanfani qui, Donat Catten, troppo, eh? Colombo qui, ecco, va bene così.

crolla. Bisogna ricominciare. Vai, allora, dunque. Andreotti, lo sposto lo metto qui. Moro qui. No, qui c'era già prima. Meglio qui. Gui lo butto via. Ecco, allora Moro. Mi avanza un Fanfani, Dio. Allora sposto Piccoli. Ecco, non c'è male. Con un po' di pazienza è calcolato che con gli stessi omini spostati giusti si possono fare 3.742 combinazioni.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Bye.

0: Microsoft avverte: hackers hanno compromesso numerose reti wifi di hotel anche in Francia. Il denaro sporco rischia di diluire la distinzione tra economia legale e illegale, avverte un report della polizia giudiziaria francese, e il ministro degli interni francese, che si chiama Laurent Nunez, ha affermato che Schengen non è il problema ma la soluzione, una frase che sembra indirizzata all'Italia. Benvenuti al notiziario di Francia Oggi Centrale Milano per mercoledì 5 agosto 2026 su franciaoggi.com, in podcast internet, chatbot AI e in onda media sui 1575 kcal. Redazione Nizza, Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Cominciamo con un avviso che riguarda un po' tutti quelli che sono in vacanza qui in Francia, coloro che dalla Francia escono o anche dall'Italia escono per andare all'estero. Microsoft ha lanciato un avvertimento attraverso il proprio sito Threat Intelligence, segnalando un'operazione di hacking denominata Captive Crunch, che a quanto afferma l'azienda mostrerebbe legami con la Russia. Da maggio scorso la società ha rilevato una diffusa compromissione delle reti wifi di strutture alberghiere di altre organizzazioni del settore dell'ospitalità. Il modus operandi dei criminali consiste nell'indurre gli ospiti a scaricare file dannosi tramite finestre pop-up che appaiono durante la connessione dell'hotel. Queste schermate ingannevoli possono catturare screenshot e key logger, battiture sulla tastiera, oltre a consentire il controllo remoto dei dispositivi. Alcuni falsi moduli di accesso, infatti, sono progettati per rubare l'indirizzo di posta elettronica personale dell'utente. Microsoft consiglia di utilizzare una connessione più sicura, con un hotspot mobile, praticamente quello del proprio cellulare. Quando si viaggia, in assenza di questa possibilità, è essenziale prestare attenzione a qualsiasi finestra pop-up che si presenti. Il denaro sporco rischia di diluire la distinzione tra economia legale e illegale, avverte il rapporto di polizia giudiziaria, un documento riservato della sottodirezione della criminalità finanziaria, consultato da Le Monde, dal quale prendiamo la notizia, descrive una minaccia crescente. Il riciclaggio di denaro sta diventando così pervasivo in Francia da rischiare di annullare la separazione tradizionale tra attività economiche lecite e illecite. Nell'ambito di un'operazione denominata Corner, condotta in modo discreto nel primo semestre dell'anno, una task force specializzata nel narco riciclaggio ha stilato una lista di decine di esercizi commerciali di prossimità sospetti. I controlli effettuati in due ondate, febbraio e maggio, hanno coinvolto circa 80 attività in più di 45 dipartimenti. 80% dei controlli si sono rivelati positivi, con chiusura immediata di una decina di esercizi e l'avviso di provvedimenti di chiusura per altri 12. L'analisi, basata su 1052 pratiche segnalate dai servizi centrali e territoriali, sottolinea che i gruppi criminali impegnati nel riciclaggio sono pericolosi quanto le altre organizzazioni mafiose nel colpire le autorità dello Stato. Un fenomeno dunque che molti pensano legato solo all'Italia, ma che invece è assolutamente presente anche in Francia. Sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: Reality Rachel. Quando il riciclaggio diventa nuova normalità, vi leggo ora il mio editoriale odierno. Rapporto della polizia giudiziaria francese, pubblicato da Le Monde. Si apre con l'angiolamante denuncia che il riciclaggio divenirà talmente pervasivo da diluire la distinzione tra economia legale e illegale. Ma davvero dobbiamo credere che la mera presenza di 80 controlli positivi in 45 dipartimenti sia una qualche predizione? È una bella sceneggiatura per chi ama mescolare statistiche imprecise a titoli da trailer. Ma dove sono i numeri certi, le testimonianze solide, gli importi e stampa ci racconta di un'operazione crona segreta, di negozi di prossimità chiusi al volo, di una lista di diverse decine di attività sospette? Non vi sembra di sentire già l'eco dei passati scandali sui clandestini dei supermercati o sui lavaggi di denaro nella pizzeria? Invece di investigare davvero, il giornale ci offre la classica formula: i gruppi criminali sono pericolosi. Ma perché non ci viene chiesto chi paga le indagini, quanto costano le perquisizioni? O perché i cartellini paywall si moltiplicano come pane appena sfornato? Poi la parte più succosa, le stime dei ricavi del traffico di stupefacenti a 6-7 miliardi, della frode fiscale 8-9 miliardi e di altre attività 10 miliardi. Numeri così vaghi che potrebbero benissimo riferirsi al budget annuale di qualche piccolo stato dell'Europa orientale. Questo vero messaggio è: non sapete quanto sia grande il problema, ma sappiate che è enorme. Un classico trucco dei media per farci parlare di crisi, senza toccare le radici strutturali, le leggi, la burocrazia, la mancanza di volontà politica. Infine, la nota finale sul paywall. raccontata con la stessa serietà del comunicato di emergenza. Il vostro cesso illimitato, aggiornate la carta. È curioso come l'unico ordine della legge, quello del pagamento, sia più chiaro di quello giudiziario. Forse la vera minaccia non è il riciclaggio, ma la nostra propensione a pagare per sapere che il mondo è più sporco di quanto crediamo. Quando il giorno Monaco chiese al maestro se il denaro sporco si mescola con quello pulito nei negozi di quartiere, come possiamo distinguere il pane dal burro nella nostra bocca? Il maestro rispose: quando il pane ha il profumo del cato, il burro avrà sempre il gusto di un sogno che non hai mai sognato. Il monaco insistette: allora, qual è il vero ingrediente che può purificare entrambi, senza cancellare il sapore della realtà? Il maestro sorrise e disse: la trasparenza è una spezia sottile, se la spargi troppo, tutti i piatti diventano insipidi, ma se la tiri fuori di una volta, vela il sapore di ogni menzogna. Ma torniamo alle notizie. SpaceX raddoppia i ricavi grazie ai contratti con Anthropic e Google e alla crescita di Starlink. SpaceX ha registrato un fatturato di 7,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2026, quasi il doppio rispetto ai 4 miliardi dello stesso periodo del 2025, con un incremento del 92%. La crescita è stata trainata principalmente da due fonti. Quasi 2 miliardi di dollari provengono dalla divisione di intelligenza artificiale, grazie ai contratti di affitto di capacità di calcolo stipulati con i provider Anthropic e Google. I ricavi di Starlink sono aumentati di 1,7 miliardi di dollari. Nonostante la forte crescita, l'azienda ha chiuso il trimestre con una perdita di 5,41 milioni di dollari, in diminuzione rispetto all'anno precedente, quando il deficit era di 1 miliardo di dollari. Il direttore finanziario Brett Johnson ha dichiarato che SpaceX ha firmato ulteriori contratti per servizi cloud del valore di 6,7 miliardi di dollari, validi per un periodo di 6 mesi a partire da ottobre. Johnson prevede che, una volta completata l'integrazione completa della startup di Cursor, l'azienda possa raggiungere un fatturato annualizzato di 100 miliardi di dollari entro la fine dell'anno. Elon Musk ha confermato l'obiettivo, aggiungendo che il risultato potrebbe anche superare la cifra indicata. Dopo la vendita di obbligazioni post-IPO, SpaceX dispone di un tesoro di 100 miliardi di dollari. La spesa in conto capitale è salita a oltre 28 miliardi di dollari nella prima metà del 2026, rispetto ai 7 miliardi registrati nello stesso periodo del 2025, dimostrando la continuità dell'investimento. L'IPO, avvenuta a giugno, ha portato raccolte superiori a 85 miliardi di dollari e una valutazione iniziale di 1,75 trilioni di dollari. Con un valore di mercato che ha brevemente superato quello di Amazon e si è avvicinato a quello di Microsoft. Tuttavia, le azioni sono ritornate sotto il prezzo di offerta di 135 dollari, chiudendo a poco più di 125 dollari e scendendo fino all'8% nei mercati after. I contratti di calcolo con Anthropic e Google, annunciati poco prima dell'IPO, hanno segnato un cambiamento strategico per la divisione AI, originariamente derivata dalla startup xAI di Musk. Dopo vari scandali legati a problemi etici di xAI, l'infrastruttura di due data center situati a Memphis è stata riconvertita in capacità di hosting per clienti esterni, generando margini EBITDA incrementali significativi, come ha sottolineato Johnson durante la conferenza telefonica. L'articolo, pubblicato su TechCrunch il 4 agosto 2026, riassume i primi risultati finanziari di SpaceX dopo la sua storica offerta pubblica iniziale. A check by Gemma Four. Young non è il problema, ma la soluzione, afferma Laura Nunez dopo una riunione dei ministri dell'interno europei sulla crisi a Shell. Il governo spagnolo ha comunicato che negli ultimi giorni 7.000 migranti sono entrati illegalmente nel territorio spagnolo, ma quasi 7.000 di loro sono già tornati in Marocco. L'Unione Europea intende presentare un fronte unito di fronte alla crisi migratoria che ha interessato l'enclave di Ceuta. Di 4 agosto i ministri dell'interno dei 27 paesi membri si sono riuniti per ribadire il loro sostegno alla Spagna. Difendere il funzionamento dell'area Schengen. Messa in dubbio negli ultimi giorni a seguito dell'afflusso senza precedenti di migranti tutti gli stati membri, senza eccezione, hanno espresso solidarietà nei confronti della Spagna. ha dichiarato il ministro francese dell'interno, yes. E ha aggiunto che i governi dell'UE hanno concordato che l'area Schengen non è il problema, ma la salute. Il commissario europeo per gli affari interni ha invece sottolineato che la resilienza dell'Europa è stata messa alla prova. Aiuta, ma che ha superato il test. Il commissario europeo per le questioni migratorie, Magnus Brunner, ha assicurato che l'area Schengen non è mai stata in pericolo. Durante questa crisi, definendo gli scambi tra i ministri costruttivi, il ministro spagnolo dell'interno, Fernando Grande Marlaska, ha confermato il nuovo bilancio: 7.000 migranti sono arrivati nell'enclave negli ultimi giorni, contro i 5.000 precedentemente annunciati, mentre 7.000 di loro sono ora tornati sul territorio marocchino. Il print article riporta le dichiarazioni dei responsabili europei sulla gestione dell'ondata migratoria che ha colpito l'enclave spagnolo di Ceuta. Fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi a Radio Centrale Milano per mercoledì 05 agosto 2026 su Francia 75 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Trump dichiara che lo stretto di Hormuz sarà riaperto presto, facendo scendere i prezzi del petrolio. Gli Stati Uniti hanno annunciato che la rotta marittima del Golfo Persico rimane libera e aperta. Il segretario al tesoro americano, Scott Bessent, ha suggerito che un accordo con l'Iran sarà concluso entro pochi giorni. La notizia ha provocato un calo del valore del petrolio, con il Brent che è sceso sotto gli $80 al barile. Gli osservatori di mercato hanno interpretato l'intervento come un segnale di riduzione della tensione geopolitica nella regione, sostenendo che la stabilità del traffico marittimo è fondamentale per l'economia globale. Il ministro del tesoro americano difende l'intervento sullo yen per stabilizzare l'Asia. Il segretario al tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha spiegato che l'acquisto coordinato di yen e dollari è necessario per evitare una destabilizzazione dei mercati asiatici. L'intervento, effettuato in collaborazione con il Giappone, mira a contenere la perdita di valore dello yen contro il dollaro. Secondo Bessent, mantenere stabile la valuta giapponese è cruciale per i mercati obbligazionari statunitensi. L'afflusso di capitali asiatici gioca un ruolo determinante. 25 stati americani tentano una causa contro i dazi commerciali di Trump. Un gruppo di 25 stati ha depositato una denuncia presso la Corte Suprema, stando alla più recente ondata di dazi da parte dell'ex presidente Donald Trump. La causa sostiene che le tariffe violano le disposizioni del commercio internazionale e danneggiano le imprese locali. Gli avvocati statali hanno chiesto la sospensione immediata dei dazi, mentre le autorità federali valutano la legittimità delle misure adottate nell'AST. Il ministro del tesoro americano preannuncia un possibile accordo per riaprire lo stretto di Hormuz. Nelle ultime ore, le autorità statunitensi hanno comunicato che il passo del maresciallo Bessent verso un accordo con Teheran potrebbe permettere la riapertura del tratto marittimo strategico entro la settimana. La notizia è stata accolta con ottimismo da produttori di energia e da compagnie di trasporto marittimo. Gli analisti avvertono, tuttavia, che la stabilizzazione a lungo termine dipenderà dalla capacità delle parti di mantenere un dialogo costruttivo. Evitando ulteriore escalation, SoftBank registra un rialzo del 10%, grazie al rally delle azioni tecnologiche legate all'intelligenza artificiale. Il conglomerato giapponese SoftBank è salito del 10% in borsa, trainato dalla performance di azioni di aziende tecnologiche che beneficiano del boom dell'intelligenza artificiale. Investitori internazionali hanno spinto il valore delle partecipazioni di SoftBank in Samsung. Tenix, altra realtà leader nel settore. Aumento riflette la fiducia del mercato nella capacità delle imprese di capitalizzare la crescente domanda di chip e soluzioni AI, anche l'effetto positivo delle recenti partnership strategiche del colosso azzurro. La Casa Bianca accoglie le principali aziende di intelligenza artificiale per definire un nuovo quadro normativo. Il presidente degli Stati Uniti ha invitato le più grandi società di intelligenza artificiale a una riunione a Washington l'obiettivo di discutere il nuovo quadro di regole che governerà lo sviluppo e l'uso di queste tecnologie. Gli invitati figurano leader del settore provenienti dagli Stati Uniti, dall'Europa e da Asia. Discussioni saranno incentrate su temi quali la sicurezza, la trasparenza algoritmica e le implicazioni etiche. L'intento di creare una normativa armonizzata a livello globale. missile balistico russo colpisce Kiev, 14 morti e 22 feriti. Le forze armate ucraine hanno riportato che un missile balistico lanciato dalla Russia ha colpito la capitale, provocando la morte di 14 persone e ferendone 22. L'attacco è avvenuto poco dopo che le autorità locali hanno denunciato un nuovo massiccio bombardamento nella zona circostante la città. Il governo ucraino ha definito l'azione una violenta escalation e ha chiesto ulteriori sanzioni internazionali contro Mosca, mentre la comunità internazionale osserva con preoccupazione l'intensificarsi del conflitto. SpaceX registra una spesa massiccia per l'intelligenza artificiale, suscitando timori a Wall Street. Nel suo primo rapporto trimestrale dopo l'IPO, SpaceX ha rivelato che le spese per l'intelligenza artificiale hanno superato i 2 miliardi di dollari, superando di gran lunga le previsioni degli analisti. Nonostante una crescita dei ricavi del 92%, gli investitori sono preoccupati per i costi operativi elevati. Gli esperti di mercato temono che l'enorme investimento in AI possa erodere i margini di profitto a lungo termine, ma sottolineano anche il potenziale di ritorno strategico derivante dal posizionamento di SpaceX come leader nella tecnologia spaziale avanzata. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 05 agosto 2026. Parigi, cielo parzialmente coperto e caldo marcato. Giornata a Parigi inizia con una leggera brezza da sud-ovest intorno a 15 km e qualche raffica fino a 35 km di Yellen. Le temperature si aggirano intorno ai 22 gradi, con sensazioni di 23 gradi. La mattina c'è un moderato rischio di piogge brevi, stimato al 50%, ma le precipitazioni non sono attese su tutta la città. Nel pomeriggio il sole filtra tra le nuvole, facendo salire le temperature fino a 28 gradi, sensazione di 31 gradi. Con venti simili a quelli mattutini, e un rischio di pioggia praticamente nullo. Il tramonto porta un cielo poco nuvoloso, le temperature scendono a 25 gradi e il vento si fa più fresco, tenendosi intorno ai 15 km. Durante la notte il cielo è sereno. Le temperature minime toccano i 19 gradi con venti più leggeri di circa 15 km. Sintesi, una giornata calda, prevalentemente asciutta, ma con possibilità di brevi scrosci al mattino. Con dell'Expert Regi Crepet. Monaco Monte Carlo. Sole intenso e temperature estive. Al mattino a Monaco il cielo è quasi privo di nuvole. Temperatura si posa sui 26 gradi con una lieve brezza di 15 km. L'umidità è moderata e non si prevedono precipitazioni. Il pomeriggio porta il picco termico con 31 gradi, sensazione di 41 gradi, mentre il vento resta calmo, fa sempre intorno ai 15 km all'ora e il cielo rimane per lo più stabile. Questa sera le temperature scendono a 28 gradi, il cielo rimane poco nuvoloso e il vento aumenta appena 10 km, senza alcun rischio di pioggia. La notte è caratterizzata da un cielo limpido. Temperature intorno ai 26 gradi, vento molto debole e assenza totale di precipitazioni. L'intera giornata si presenta quindi assolutamente secca, con sole brillante e caldo marcato, tipico della costa mediterranea. Milano, acqua intensa e cieli sereni. La mattina a Milano, il termometro segna 26 gradi. Il vento è quasi assente da est, con una velocità di 1 km, e il cielo è sereno senza alcuna pioggia in vista. Durante il giorno la temperatura cresce progressivamente, raggiungendo i 36 gradi nel pomeriggio, con una leggera brezza da sud-sud-ovest di 3 km, accompagnata da un forte senso di afa. Il cielo rimane per lo più senza nuvole fino al tardo pomeriggio, quando le temperature massime si avvicinano ai 36-37 gradi e l'indice UV è molto elevato. Il tramonto vede una leggera discesa a 33 gradi, con venti più deboli da sud-sud-ovest e nessuna precipitazione. La notte è ancora calda, con temperature intorno ai 30 gradi, venti leggeri da sud-ovest e cielo sereno. In sintesi, una giornata di stabilità atmosferica afosa e priva di piogge, secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Quando il giorno? Monaco maestro. Il sole brucia e l'aria è pesante. Cosa ci insegna il meteo di oggi? Il cielo è chiaro, il vento è calmo, il vero insegnamento è accettare il calore senza lamentarsi. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon. su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con Centrale Milano, 1575 kHz.
2: Radio Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
2: È la cacca dei contadini. Tutto lì. La cacca dei contadini. Me l'ha spiegato Fortini. A lui piacciono queste storie. E anche a me. In Russia, durante la rivoluzione, i contadini entravano nei palazzi dello zar e defecavano nei suoi preziosissimi vasi. Un gesto di disprezzo, di distruzione. Bello, stupendo. Sì, ma perché è bello? Perché la distruzione, la cacca dei contadini, è importante se ha un senso storico, se c'è qualcuno che la raccoglie. E in quel momento c'era un Lenin che la raccoglieva. Non la merda, il suo significato, voglio dire. Adesso io non dico che uno deve vedere se c'è Lenin prima di... Ma intanto noi non siamo contadini. Non c'è la rivoluzione e non si sa dove cagare. Sui Brian Vega. Potrebbe essere un'idea, eh? Quelli bianchi, no? Più bidet, però. Non importa. Un gesto di distruzione ha sempre un suo fascino, perché bene o male rompe con le convenzioni. E anche se lo sbagli, non ti senti mai piccolo. Non ho mai trovato nessuno che si vergogni del suo operare. È nelle piccole cose, nel muovere una mano, nell'essere scoperti da un amico in un gesto poco simpatico, cioè una stonatura che magari nessuno ha notato. Ecco, queste inezie ci possono riempire di rimorso e ci possono fare arrossire fino all'inverno.
3: At my door, the leaves are falling.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in

non c'è via di scampo. Boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia.

0: La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.
1: Sciacquo, sciacquo, sciacquo.
0: Seconda passata.

fiume è una cosa sacra. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it. L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8:30 e alle 9:30 qui, su 1575 kHz.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati agli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch. In questa occasione non tratteremo tanto di un collegamento musicale tra l'Italia e la Francia, bensì daremo un po' più spazio alla Francia parlando di una storia di musica di questo paese che forse non è sufficientemente conosciuta in Italia. Mi riferisco alla genesi di My Way, storico pezzo del repertorio di Frank Sinatra, forse la sua canzone più famosa, sicuramente una delle più famose di tutti i tempi, che ha definito la cultura popolare e ha fatto la storia della musica. Come sempre, prima di cominciare, va ascoltata, perché abbiamo parlato fin troppo. Quindi, senza ulteriori indugi, Frank Sinatra in My Way.

questa canzone uscì nel marzo del 1969, ma ormai di fatto possiamo dire che è senza tempo. Come dicevamo, si tratta probabilmente della canzone più famosa all'interno del repertorio di uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Di conseguenza entra di diritto nella lista dei classici intramontabili. Eppure una serie di informazioni fondamentali relative a questa canzone non sono note al grande pubblico. Prima fra tutte il fatto che sia una cover di un originale francese. Il pezzo infatti nasce come Comme d'habitude, scritta da Jacques Revaux, Gilles Thibault e Claude François. Successivamente poi venne adattato in inglese da Paul Anka. Tra l'altro la storia vuole che Frank Sinatra dovette essere convinto da Paul Anka a interpretare la canzone in quanto non era assolutamente entusiasta. Questa non è neanche una leggenda, perché poi Frank Sinatra in più occasioni avrebbe ribadito il proprio malcontento nei confronti della canzone, che riteneva troppo autoreferenziale e autocelebrativa. Una volta visto il successo, ovviamente però non si è mai trattenuto dall'interpretarla. A questo punto, come abbiamo fatto prima, tagliamo corto e andiamo in fretta ad ascoltare della musica, ossia proprio la canzone originale francese, che era interpretata da Claude François. Questa è Comme d'habitude.

avrete notato che la linea melodica è la stessa di My Way di Frank Sinatra. Quel che cambia, però, è molto importante, l'arrangiamento e soprattutto il tema del testo. Non si parla di realizzazione personale, obiettivi raggiunti e di quel sogno americano che tanto incarnava Frank Sinatra, bensì di una relazione che sta finendo e delle difficoltà di una coppia. Un tema molto più caro, forse, al pubblico francese. Storicamente l'ossatura centrale della canzone venne fuori quando Jacques Revaux e Claude François si misero a scrivere insieme, tenendo a mente la relazione appena finita di quest'ultimo con la cantante France Gall. La canzone uscì poi nel 1968, fu sentita da Polanka e il resto, come si suol dire, è storia. My Way è una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica, tant'è che anche tantissimi artisti italiani ne hanno realizzato una propria versione, pure con traduzioni differenti, ognuna con le proprie peculiarità, partendo però sempre da quella inglese cantata da Frank Sinatra. Proprio per questo, quella che stiamo per sentire è un po' una chicca, perché Claude François, come usava a quei tempi e come più volte

abbiamo sperimentato qui su The French Touch, ha realizzato anche una versione italiana della sua Comme d'habitude e l'ha intitolata Come sempre. A differenza quindi di come ogni tanto viene erroneamente definita, questa non è My Way in italiano, bensì appunto una cover della versione francese e come tale uscita prima di quella di Frank Sinatra. Ne sentiamo un pezzetto.

E questa è un po' una storia già vista, perché poi, come spesso accadeva e come spesso abbiamo visto, la versione italiana diventa una semplice traduzione di quella francese. Visto però che stiamo parlando di My Way in italiano e qui siamo pur sempre su The French Touch, bisogna necessariamente nominare alcuni degli artisti che poi hanno coverizzato questa canzone. Mi riferisco a Bobby Solo e alla sua La mia strada, a Patti Pravo con A modo mio e, immancabile, a Mina che nel 2005 all'interno di L'allieva, album interamente dedicato a Frank Sinatra, realizzò una cover perfettamente fedele di My Way senza modificare niente del testo. Faceva così.

0: Una voce che effettivamente andava ascoltata quasi obbligatoriamente e che ci accompagna alla fine della nostra puntata. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio un'interpretazione un po' più moderna di Comme d'Habitude, realizzata da M. Pokora, cantante francese che nel 2016 pubblicò la propria cover di quella che possiamo definire un classico della chanson a questo punto. Ecco M. Pokora in Comme d'Habitude.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
2: Je me lève et je te bouscule.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduso Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Ndunduso Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico, rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What's that? What's that?

0: Ciao, sono Maria da Botricello e anch'io ascolto Just Train.
1: Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e a me, per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. E, guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che... Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso. Il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che farei piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai, e sono contento, insomma, del risultato. Non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandolo insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio di Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma. E con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e al quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare perché stanno molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, in realtà allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piaccia, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto chiaramente, quindi come molti porti del mondo ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto, e quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train, speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista, speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza, va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Best Man, The Best Man on Air, con Sheila and B Devotion, Love Me Baby. C'è un po' di tutto qui. Su Centrale Milano si alterna musica un po' di tutti i generi. Questa è la musica country di Bob Seger. Andiamo sulla luna, Shame on the Moon.

Shame on the Moon, era Bob Seger. Quando stiamo su questi livelli, siamo veramente vicini al paradiso.

trasmissione così, con dei pezzi che non lasciano indifferenti l'ascolto di chi conosce questo tipo di musica, ma io penso anche chi non ha avuto occasione in passato di ascoltarla, come la stiamo facendo, come lo stiamo facendo ora con Tom Petty, Free and Fallen. 10 anni fa usciva questo LP dei Maldives, direttamente da Seattle, negli Stati Uniti, questo country rock Tequila Sunday.

i violini country di Tequila Sunday con The Maldives, che sono veramente fortissimi. Allora, la musica country da Centrale Milano. Stiamo sconfinando, ma siamo sempre nel 2009. Andiamo su un terreno molto più soft con Pat Green, In the Middle of the Night.

toccare il tasto sbagliato. C'è un tastino che si chiama mute e quando lo schiacci si va in mute, muti, silenti. Quindi stavamo per azzerare praticamente. Peraltro nel mezzo della notte ci sta anche un po' di silenzio. The Middle of the Night, il biondo Pat Green era con noi su Centrale Milano. Siamo in un bel mondo, tutto sommato, eh? What a wonderful world!

0: arrangiamento molto molto particolare per questa Wonderful World con l'ex Becchino. Lo dicevo negli anni 70, lo dico anche oggi, lui è diventato grandissimo, no? Partendo proprio dal basso, e è diventato quello che è anche grazie al suo becchinaggio, per cui tutto è molto più bello oggi. What a Wonderful World. Jolene!
1: Jolene.

quel po' di Dolly Parton con Jolene. Siamo sul country andante da Centrale Milano, il meglio della musica internazionale, anche con Travis Tritt. Tell me I was dreaming. Questa intro di chitarre bellissime, esattamente all'americana, al genere country, che prevede proprio queste cose per Travis Tritt.

Tell Me I Was Dreaming con Travis Tritt. La nostra carrellata country continua con un'attrice, un'artista, forse anche attrice, non lo so, Jodie Messina.

0: Geraldine Messina, She's Doing Alright For Sure. Sta certamente facendo benissimo, è da 10 anni sulla cresta dell'onda questa cantante italo-americana. Il nome Messina in qualche modo ci introduce alle sue origini non esattamente statunitensi, mentre invece Kenny lo è di sicuro, Kenny Rogers, con la sua The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Jerry Lee Lewis, She Still Comes Around. Abbiamo passato qualche minuto gradevole, penso, spero, con la musica country di Centrale Milano, questa occasione di musica speciale dagli Stati Uniti. Ringraziamo tutti gli amici che ci ascoltano dagli States, dall'Italia, dalla Germania, dalla Francia, dall'Austria, dall'Olanda, da qualunque paese ci stiano ascoltando. Dall'Australia so che ci stanno ascoltando, perché ci sono tanti amici che ascoltano anche Pop Up Weekend, che ascoltano bravissimi amici che suonano, che cantano, che ridono, che si divertono con noi, che fanno tutto questo con il sottofondo di Centrale Milano durante la loro giornata, durante la loro serata. Il bello è esattamente questo: vivere la musica con noi. E ricordatevi che solo i più duri sopravvivono. Only the strong survive. Buona continuazione con Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Radio Centrale Milano.
1: Quando si è un po' filosofi, non si sogna mai a caso. Ero una specie di Diogene con una lampada in mano in un posto che poteva essere Roma. Cercavo l'uomo in questo sgretolamento. Sento cantare da lontano. Sarà Claudio Villa. Non era Claudio Villa, si avvicina, più moderno. Era Gesù. Cristo. Bello, luminoso, stupendo. Capelli un po' lunghi. Un filino di neon intorno che fa bzzz. L'avrei baciato. No, gli porta male. Maestro! Maestro! Qui è un disastro! Manca lo spirito! Guardi, guardi lei che se ne intende! Figliolo, non avete capito niente. Credevo fosse più gentile. Non è una questione di spirito. Il segreto sta nel corpo. Com'è semplice, eh? Lapidario. Sempre stato. Si capisce tutto, altro che Hegel. Sì, maestro, d'accordo. Via lo spirito. To Hegel. Ma anche come corpo qui. Catastrofe. L'ha letto l'io diviso. Catastrofe. E io? Cosa credi che abbia trovato ai miei tempi? La decadenza, lo sfasciamento. Me ne intendo di sfaceli io. Spiritoso Gesù, sempre col dito alzato. Ho capito da chi ha preso Montini. Ascolta Gesù, non riesco a farmi capire. Forse sei un po'... Insomma, sono passati diversi anni e poi tu non hai mai capito un granché di storia. Non te ne fare una croce. Voglio dire che anche noi si tenderebbe all'interezza. Sì, solo che le nostre condizioni storico-politiche... Vabbè, per te arabo. Voglio dire, la repressione, l'educazione. Mi interrompe. Ti capisco, figliolo, ti capisco. Anch'io ci ho avuto un padre autoritario. Mia madre mi lasciava far tutto. E io mi sono sganciato. Mi sono occupato dell'uomo, mica astrazioni. Ho fatto tutto un lavoro sul corpo. Guarda qui. La Madonna, cioè Gesù, fatti vedere, non al dottore, voglio dire, fatti capire, tu non sei famoso per il corpo, sei famoso, insomma, sei un po' evanescente. Ma che evanescente? Sono corporeo io, non c'ho niente di divino, non mi ha mai sfiorato l'idea. Io vivo, parlo anche poco, non è vero quello che dicono, faccio delle cose semplici come respirare. Un'energia naturale dentro di me, mica fuori. Quella c'era il mio babbo, dicono. Non ho mai parlato di anima io. Ho sempre fisicizzato tutto. Basta guardare come mi muovo. Sono l'unico che sa camminare in un prato. Oh mamma, come si muove bene. Bello, bello senza anima. Come noi. Eh no, voi siete brutti, stupidi, ideologici, mentali. Voi anche quando parlate di corpo siete distaccati, testacchioni. Andate sempre di testa voi, sempre di testa. Andate di corpo. Sì, sì, Gesù, ma anche noi ci siamo mossi. Cosa credi, che io non ce l'abbia il problema di fisicizzare? Le ho sentite le tue storielle. L'idea, se potessi mangiare un'idea. E io? Cosa credi che abbia voluto dire con la comunione? L'idea che ti entra nel corpo. Non avete capito un'ostia. Le ho dette 2000 anni fa quelle stupidate lì. Sì, Gesù, ma anche tu sei sicuro che un po' di ideologia, no?
0: Sì, quando hai detto a San Pietro di mettere, sì, la pietra.
1: Eh sì, lì ho fatto una cazzata. È per mio padre, sa. È per mio padre, non c'ha mai avuto una casa. Però bella, solida. Un chiesone che non finisce mai. Perché se uno fa le cazzate, perlomeno che le faccia bene. Se pensa a voi, mi fate pena. Ogni 6 mesi una chiesettina. Poi crolla, un'altra chiesettina, non vi dura niente la roba. Era lì che lo aspettavo. Certo, perché crediamo nel movimento, noi. E allora perché fate le chiesine? Già. E come si fa a non farle? Me lo dica, maestro, me lo dica lei. Figliolo, cerca di sognarti Marx. Io c'ho il mio specifico e sta per andarsene. Un momento, maestro, un momento! Qui l'uomo muore! E beh, che c'è di male? Tanto risorge, no? La resurrezione del corpo, semplice. Buona Pasqua!
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

hacer

applausi per la musica dal vivo, per la musica suonata, per la musica suonata da musicisti, cantata da cantanti veri, dove non c'è intelligenza artificiale, dove c'è l'intelligenza e la voglia di fare musica di tantissimi musicisti, parte dei quali hanno partecipato al Veneto Rock Contest. Ciao a tutti da Enzo The Bassman da Radio Centrale Milano. Oggi vi proponiamo proprio il volume 1 della quinta edizione del Veneto Rock Contest, la compilation ufficiale, dove potrete ascoltare 8 band con 8 brani originali. Bene, allora iniziamo con la prima della nostra selezione, ovvero gli Emotional Choice. Gli Emotional Choice sono una band di Modena, nata nel 2025 dall'incontro tra Riccardo Stefanangeli, Kirill e Francesco Ghini, uniti da una comune sensibilità artistica e da una scelta profondamente emozionale, hanno trovato proprio in questo il significato del nome della band. Il gruppo propone brani inediti in lingua inglese, caratterizzati da un sound emotional rock, che fonde influenze provenienti da diversi generi musicali. L'obiettivo è dare vita a una musica autentica, capace di trasmettere emozioni e condividere con sincerità la propria espressività.

Era The Right One dagli Emotional Choice. Da Veneto Rock Contest volume 1 si continua con gli Onob, onirica, notturna, ostentazione di bellezza. Gli Onob sono una band nata nel 2018 a San Bonifacio, Verona, dalle ceneri dei Cardiac, storico progetto dark post-rock, con una formazione rinnovata. Il gruppo intraprende un nuovo percorso artistico, esplorando sonorità che spaziano dal post-punk al goth e death rock fino alla neopsichedelia degli anni 80 e 90, reinterpretate con uno stile personale e contemporaneo. Fedeli alla filosofia del movimento Do It Yourself, gli Onob realizzano musica originale ed autoprodotta, caratterizzata da atmosfere intense e suggestive, con richiami all'arte dadista, alla poesia e al cinema in bianco e nero.

Questi erano gli Onob con Il Salto, testi interpretati in italiano dalla vocalist Betty, che affrontano temi legati all'esistenza, alla libertà individuale e al rifiuto dell'omologazione, dando voce a un'identità artistica autentica e profondamente indipendente. Arrivano nuvole blu all'orizzonte di Veneto Rock Contest, The Blue Clouds, una band veronese nata nei primi mesi del 2025, composta da 5 giovani musicisti di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Il gruppo propone un energico sound brit rock ispirato alla tradizione britannica, ma reinterpretato con entusiasmo, personalità ed uno sguardo rivolto al presente. Attraverso le loro esibizioni, i brani originali, i The Blue Clouds puntano a trasmettere energia, coinvolgimento e passione.

Let's take our anger out. The Blue Clouds puntano a trasmettere energia, coinvolgimento e passione, portando sul palco tutta la freschezza e la determinazione di una nuova generazione di musicisti. Già partito anche Pathos, che è un progetto musicale del cantautore rock fiorentino Simone Moschini. Nato nel 2010 come naturale evoluzione della precedente esperienza artistica con il nome Metamorfosi. Nel corso degli anni il progetto ha visto alternarsi numerosi musicisti, ognuno dei quali ha contribuito a definirne l'identità ed il percorso creativo. Le sonorità di Pathos spaziano tra dark wave e pop rock, con brani inediti in lingua italiana che affrontano i temi introspettivi ed esistenziali.

Tra i progetti più rappresentativi spicca I Sette Peccati Capitali, un percorso musicale che dedica un brano a ciascun peccato, affiancato da canzoni come La Scala del Cielo, Fuoco, I Due Mondi, Voglio le mie ali, Non ho paura, Beffa colossale, che è proprio il brano che abbiamo ascoltato, e Schiavo di te stesso. Un viaggio artistico in continua evoluzione, guidato dalle ricerche espressive e dalla volontà di raccontare emozioni attraverso la musica. La musica che continua con Veneto Rock Contest volume 1, che passa anche da Milano, dove troviamo i Distrania, che sono un trio rock che porta in scena una musica autentica e viscerale, capace di unire le proprie radici rock a sonorità contemporanee, con canzoni che nascono dall'incontro tra fragilità e forza, introspezione e distorsione, dando vita a un percorso intenso e ricco di personalità.

Distranea con Sempre in debito, un sound che si muove tra atmosfere evocative e un rock diretto e sincero, che è capace di trasformare le sfumature e i contrasti in una precisa identità artistica. Sul palco i Distranea esprimono tutta la loro energia attraverso un'alchimia potente e istintiva, mettendo in musica emozioni, tensioni e autenticità. La band è composta da Daniele alla voce e chitarra, Adriano al basso e Stefano alla batteria. Ed ora, Cunico.

Cunico, Beppe Cunico con questo The Dirt Under Your Feet da Veneto Rock Contest volume 1. Ecco, Beppe, dopo l'esperienza come batterista negli anni 80 e una lunga attività come sound engineer, ecco il ritorno alla musica che prende forma grazie alla riscoperta della passione per la composizione, dando vita ad un percorso artistico personale ed autentico. Dal debutto con l'album Passion, Love, Art and Soul del 2020, seguito da From Now On nel 2023, fino al recente Flexible Chaos, il progetto sviluppa un sound che unisce rock progressivo e cantautorato, con influenze che spaziano dai Pink Floyd ai Genesis fino a Steven Wilson. Sul palco Cunico è affiancato da Roberto Artuso alla batteria, Matteo Padovan alla chitarra e Giacomo Canazza al basso. Le sue canzoni affrontano temi di forte attualità sociale, libertà, speranza e crescita personale, invitando a riflettere sul presente senza rinunciare a una visione positiva del futuro. Un progetto che mette al centro la musica suonata, l'autenticità e il valore dell'arte come strumento di espressione e cambiamento. Continuiamo ad ascoltare la selezione musicale da Veneto Rock Contest volume 1 con gli incredibili Scorpions, che ci propongono la famosissima riga del cool.

Incredibili Scorpions, Fabio Diesel alla voce, Paul Bestia alla chitarra, Marco Iote al basso e George alla dispari alla batteria. Il loro obiettivo è portare sul palco uno spettacolo coinvolgente dove il punk rock incontra l'umorismo demenziale in uno stile tutto loro. Incredibili Scorpions con la riga del Q o Q. Continuiamo la selezione della musica indipendente, che è un passaggio veramente di grande piacere per noi di Radio Centrale Milano, anche con gli Irati che ci propongono La notte degli alpaca.

La notte degli Alpaca, degli Irati, che sono una band rock di quattro elementi della provincia di Lodi, che si è formata nel 2019. Dopo l'album d'esordio Silenzi Assordanti, il gruppo ha continuato il proprio percorso con brani inediti in italiano, caratterizzati da sonorità rock e testi ispirati al vissuto quotidiano, che sono stati raccontati attraverso la figura di Evan. Attualmente la band è al lavoro sul nuovo album Dentro Evan. E con gli Irati si conclude qui il nostro viaggio attraverso la compilation ufficiale volume 1 di Veneto Rock Contest. Abbiamo ascoltato 8 brani con 8 band, 8 brani inediti, 8 brani che fanno parte della musica indipendente che Radio Centrale Milano vuole proporre ai propri ascoltatori. La nostra radio è la radio dei musicisti, della musica indipendente, della musica suonata, che amiamo tantissimo. Enzo The Bassman vi ringrazia tantissimo per aver prestato attenzione anche a queste voci, a questi musicisti, e vi auguro buon ascolto. A presto!

0: kill a word.
1: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
2: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale Milano and Radio Nizza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.

0: This is Power 927.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Party time!
3: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
0: Power 927 brings the medium wave back.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

poi arriva l'estate. C'è un momento dell'anno che il sole si fa alto, tutto irradia caldo e tu ti nascondi sotto gli alberi per godere dell'ombra, di dove la luce perde il suo riflesso ed inizi a riflettere di come le differenze siano l'unica vera ricchezza in questo mondo dove, se fossimo tutti uguali, non ci accorgeremmo di esistere.